nome, Astrella Caiannea, ci fa pistare! Nucca coglia crista! Niente, colma sotti sottit! Cotta slagamo neo, cotta loca rasbirraio, a rasbiru, rasbiru, col gelata da pietri da cogit.

0: lasciò scamos al cebo e al cristiano.
1: Certa! Prega tanta spogna data voi!